Mari chi può fare il terzo a te, vai, hai con lei! Sociate paura, vai, hai con E hai un pio, un tempo, a te, ti hai, dai, ti va, pui, ti va, vada, va, ti va, ta, ta, ti va, ta, uira! Patua, turu, patua, pau! Gabi! Patua, te, toki, a tai, hai, hai, hai!

0: Eccolo era! Pare chi te può! Come è un cuore lo uomo a bocca! Come un bene così può vai dai chi te lo fissi! Vai a te a chi qui! Che uomini! Come ti cagliate a cuore lo!
1: Oh, benno! E tu la legno!